Me ruina, non la posso mai lasciare. C'hai io fare, si me vuole tanto bene, bene, bene, bene, bene, si mi stringe le catene dell'amore che hai a fare.

0: invece torinese.
1: Era un rude modesto terrazziere, sapeva il suo mestiere,
0: che era un piacere.
1: Ora invece portirio Villa Rosa, todo el giorno se reposa. Ogni diva dello schermo che lo vede dice t'amo e lui ci crede.

0: Firio Villarosa, che faceva el manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante e gliel'Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa.
1: Ed un bel dì
0: Porfirio Villarosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, se piazzato ed orlagrana lui ce l'ha.
2: Sì.

0: Guardo la viscosa, quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fatti innamorato di Zazà. Sì.
1: Anda, anda, ehi!

0: Amici tori, le cinque sono vicine, l'oroscopo mi ha detto che fa una brutta fine. Amici tori, in vista dell'evento, sapendo che il torero io faccio testamento.
1: Ma dove tieni tutte queste proprietà? Tu devi dirci chi godrà l'eredità.
0: Amici tori, chiamatemi il notaio e qualche testimonio, ne voglio almeno un paio. Amici tori, è giunto il gran momento, prendete carta e penna che faccio testamento.
1: La pelle a chi la lasci?
0: A un povero scarpaio.
1: Il pelo superiore?
0: A un noto pellicciaio.
1: E gli occhi così attenti?
0: A un arbitro famoso.
1: Le orecchie così lunghe?
0: A un fusto litigioso.
1: Ai ai ai, dici ancora che cosa farai? Ai ai ai, dici ancora che cosa darai?
2: La coda così lunga
0: a qualche esattoria,
1: gli zoccoli pesanti.

0: we were sliding to the left. Hello, hello. And we were swinging to the right. Hello, hello. Oh, my head was in a spin. Hello, hello. But I held the body tight.
1: Ma sai, ma perché non vuoi ballare tutta l'altra prima? Io ti voglio bene, ma tu sei un, veramente un...
2: Basta, bello, mannaggia ragazzi, capito già? Orchestra, musica, ballalo!

0: non è bello.
1: Non si fa.
0: Non sta bene. Così non va. La morale dove sta? Non ti fidare di me, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una frottola!

matricola, legammo i nostri cuori in un vincolo d'amore, in un vincolo d'amore. Sposai la bella Tota per il tartufo e lei mi disse un giorno:

0: piantatela. E se non mi lasciate stare, subito un bici le vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra.
1: E bravo, bravo, bravo, facci vedere sta fascino stavo.

non ti fidare di me, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una favola per i semplici, ma non è fatta per me. Polemizzo, stigmatizzo e condanno il mondo intero. Oh, che scandalo davvero! Non ti fidare di me, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire.

0: non è bello.
1: Non si fa.
0: Non sta bene. Così non va. La morale dove sta?
1: Non ti fidare di me, perché ti ingannerò.
0: Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una frottola!